0: Un ciao fantastico, Adriano Celentano,
1: che pensieri all'incontro,
0: azzurro,
1: azzurro,
0: e Pete in Coventry, Dean Martin for you on the way, everybody loves somebody sometimes.